0: Wonderful Music.
1: Spot.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionali da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
3: Sono le 2:04.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Soulful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio

0: Hot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
2: Sono le 3.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri,

0: Formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Spot.
2: Sono le 4 e 2 minuti.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti. There's a bright

spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: Hot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
2: Sono le 6 e 4 minuti.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: aspettiamo senza avere paura domani.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: Vita Leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
2: Sono le 7 e 3 minuti.
3: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì con l'ingresso di un fronte da nord-ovest sull'Italia settentrionale. Porterà dunque un aumento dell'instabilità, quazioni temporali già diffusi sulle Alpi nel corso della prima parte del giorno, in estensione tra pomeriggio e sera anche alle pianure, più intensi sul Triveneto, sull'Emilia-Romagna. Ancora inizialmente asciutto e soleggiato e piuttosto caldo al centro-sud, seppur con della variabilità lungo la dorsale appenninica. La ventilazione sarà inizialmente debole, poi tenderà a rinforzare da nord in serata sulle regioni settentrionali, mari generalmente ancora poco mossi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebimeteo. Ci attende una giornata di mercoledì con l'ingresso di un fronte da nord-ovest sull'Italia settentrionale. Porterà dunque l'aumento dell'instabilità, quazioni temporali già diffusi sulle Alpi nel corso della prima parte del giorno, in estensione tra pomeriggio e sera anche alle pianure, più intensi sul Triveneto, sull'Emilia Romagna. Ancora inizialmente asciutto e soleggiato e piuttosto caldo al centro-sud, seppur con della variabilità lungo la dorsale appenninica. La ventilazione sarà inizialmente debole, poi tenderà a rinforzare da nord in serata sulle regioni settentrionali, mari generalmente ancora poco mossi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

Nicole Kidman ha ricevuto una valangata di critiche per aver posato a 56 anni in minigonna crop top per la copertina di Vanity Fair. Ma lei ha replicato che spesso compie delle scelte senza davvero preoccuparsi delle conseguenze, definendole teenage choices. Quando fai l'attrice, dice la Kidman, devi essere adattabile, calandoti nei panni di persone molto diverse da te per età e background. Lasciarsi andare è importante. Non sono ossessionata da come appaio sullo schermo, per esempio. Ecco perché invecchiare non mi fa paura.

0: Buongiorno Alto Milanese.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti Un Libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dall'Ago con Giorni Futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dall'Ago, Giorni Futuri, edizione Einaudi.
4: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

il meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.

In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 8 e un minuto.
3: Buongiorno dalla redazione. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. La Corte Suprema boccia il tentativo di Trump di abolire lo ius soli con un decreto esecutivo, infliggendo un duro colpo alla stretta del presidente sull'immigrazione. È un male per il nostro paese, ma possiamo porvi rimedio al Congresso attraverso una legge, ha commentato Tycoon. Cina oggi Xi alla cerimonia a Pechino per i 105 anni del Partito Comunista. Hong Kong vede il 29esimo anniversario del passaggio al paese. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2 e arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione. Muro contro muro tra Papa Leone e le Lefebvriani, che prevedono di consacrare 4 vescovi nel seminario svizzero di Econe. Fermatevi, sarebbe uno scisma, avverte il pontefice. La fraternità sacerdotale San Pio X che rifiuta il Concilio Vaticano II. Vi prego e vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi. La Chiesa è disponibile a un percorso di dialogo, aggiunge il Papa. Opposizione all'attacco dopo le dichiarazioni della Meloni, che punta a rompere il tabù della destra al Colle. La sua priorità sono la legge elettorale, il potere, il Quirinale invece dei veri problemi degli italiani, afferma la Schlein. Conte annuncia ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale. 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa di Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso, in manette 3 uomini e una donna di origine campana che erano pronti a fuggire all'estero. La bomba, sono andato a metterla là, facciamo la storia, diceva uno di loro intercettato. Ora è caccia ai mandanti. La Francia batte 3-0 la Svezia e va agli ottavi dei mondiali contro il Paraguay. Ora tocca Messico, Ecuador, Inghilterra, Congo e Belgio, Senegal. Oggi primo consiglio federale della FIGC con Malagò presidente. Indagato per prostituzione minorile Bastoni, difensore di Internazionale in Wimbledon, sinera oggi nel secondo turno contro Borges. È tutto. Buon proseguimento di ascolto.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

0: cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebimeteo. Ci attende una giornata di mercoledì con l'ingresso di un fronte da nord-ovest sull'Italia settentrionale. Porterà dunque l'aumento dell'instabilità, quazioni temporali già diffusi sulle Alpi nel corso della prima parte del giorno, in estensione tra pomeriggio e sera anche alle pianure, più intensi sul Triveneto, sull'Emilia-Romagna. Ancora inizialmente asciutto e soleggiato e piuttosto caldo al centro-sud, seppur con della variabilità lungo la dorsale appenninica. La ventilazione sarà inizialmente debole, poi tenderà a rinforzare da nord in serata sulle regioni settentrionali, mari generalmente ancora poco mossi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
2: Buongiorno Alto Milanese, al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebimeteo. Ci attende una giornata di mercoledì con l'ingresso di un fronte da nord-ovest sull'Italia settentrionale. Porterà dunque un aumento dell'instabilità, quazioni temporali già diffusi sulle Alpi nel corso della prima parte del giorno, in estensione tra pomeriggio e sera anche alle pianure, più intensi sul Triveneto, sull'Emilia Romagna. Ancora inizialmente asciutto e soleggiato e piuttosto caldo al centro-sud, seppur con della variabilità lungo la dorsale appenninica. La ventilazione sarà inizialmente debole, poi tenderà a rinforzare da nord in serata sulle regioni settentrionali, mari generalmente ancora poco mossi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il

0: 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaif. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Spot.
3: Pac-Man è nato da un'idea di Toru Iwatani e prodotto dalla Namco nel 1980 nel formato arcade da sala per far avvicinare le donne ai videogiochi. Le sale giapponesi, tra gli anni 70 e 80, erano luoghi scuri, affollati di uomini che giocavano quasi unicamente agli shooting games, come Space Invader o Galaxian.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con 2 minuti un libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni futuri, edizione Einaudi.
4: Sono le 10 e 6 minuti.
5: Una buona giornata, queste le principali notizie. Remigrazione, il comitato deposita le 150.000 firme per la legge, ora tocca al Parlamento. Messico, forte terremoto di magnitudo 6. Super Enalotto centrata a Roma, un 5 da oltre 182.000 euro. Questa e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. In una Montecitorio blindata con i reparti della polizia schierati, i rappresentanti del Comitato Remigrazione e Riconquista hanno presentato le 150.000 firme raccolte a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare sulla remigrazione. Dapprima i rappresentanti del movimento si sono diretti verso l'ingresso principale della Camera, ma sono stati bloccati in via uffici del vicario. Quindi si sono diretti verso Piazza del Parlamento per depositare i faldoni con le sottoscrizioni. Tutto si è svolto in modo pacifico, senza scontri e tensioni. Oggi entriamo in nome del popolo italiano che sta rialzando la testa, almeno in parte. Continueremo a dare battaglia finché la proposta di legge sulla remigrazione sarà discussa e approvata, ha sottolineato, parlando con i cronisti, Luca Marcella, portavoce del Comitato e di Casa Pound. Ci spostiamo agli esteri. Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito la costa occidentale del Messico. La scossa è stata registrata al largo del paese senza che al momento siano segnalate vittime o danni strutturali significativi. Secondo l'Istituto Geologico statunitense, l'epicentro è stato localizzato circa 75 km a sud-sud-ovest di El Progreso, a una profondità di 10 km. Le autorità messicane hanno riferito che allo stato attuale non risultano persone ferite né danni rilevanti alle infrastrutture. L'Istituto Geologico continua a monitorare l'area per verificare eventuali nuove scosse di assestamento. La cronaca centrata a Roma in una tabaccheria di via Oderisi da Gubbio, l'unico 5 vinto martedì 30 giugno al Super Enalotto. Il ricco premio da 182.126,42 euro è il frutto di una giocata online. nessun 6 né 5 più 1 al concorso Superenalotto Superstar numero 104. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 è 187,5 milioni di euro. Economia. Il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane ha preso atto delle dimissioni di Stefano Antonio Donnarumma dalla carica di amministratore delegato e direttore generale del gruppo. Lo si legge in una nota. Il presidente Tommaso Tanzilli, a nome di tutto il Consiglio, ha espresso il proprio ringraziamento a Donnarumma per il lavoro svolto alla guida del gruppo FS Italiane, riconoscendone l'impegno, la professionalità e il contributo assicurati nel perseguimento degli obiettivi strategici dell'azienda e nello sviluppo dei principali programmi industriali. Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad avviare le procedure previste per assicurare la piena continuità della governance e dell'attività del gruppo nel rispetto delle disposizioni statutarie e normative vigenti, scrive la società annunciando le dimissioni del AD. Sport. Oggi scendono in campo Belgio e Senegal per i mondiali 2026 a Seattle in un match valido per i sedicesimi di finale. I Diavoli Rossi hanno chiuso al primo posto il gruppo G davanti all'Egitto, mentre la nazionale africana ha terminato il gruppo I in terza piazza dietro Francia e Norvegia. È tutto, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
6: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebimeteo. Ci attende una giornata di mercoledì con l'ingresso di un fronte da nord-ovest sull'Italia settentrionale. Porterà dunque un aumento dell'instabilità, quazioni temporali già diffusi sulle Alpi nel corso della prima parte del giorno, in estensione tra pomeriggio e sera anche alle pianure, più intensi sul Triveneto, sull'Emilia-Romagna. Ancora inizialmente asciutto e soleggiato e piuttosto caldo al centro-sud, seppur con della variabilità lungo la dorsale appenninica. La ventilazione sarà inizialmente debole, poi tenderà a rinforzare da nord in serata sulle regioni settentrionali, mari generalmente ancora poco mossi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
6: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
6: Acqua dell'Elba. L'essenza del mare. Più di una fragranza. Un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Mercoledì 24 giugno, siamo ufficialmente nel cuore della nostra prima settimana insieme. Alessandro Pizzotti al microfono. Benvenuti in estatissima. Il giro di boa della settimana è il momento, diciamo, perfetto per dare un colpo di acceleratore, no? Se la routine sta cercando di prendervi, noi siamo qui per darvi la via d'uscita. Una selezione musicale pensata per farvi dimenticare tutto il resto e proiettarvi direttamente nel weekend, anche se mancano ancora due giorni. Insomma, sintonizzate il cuore sulla nostra frequenza, perché oggi abbiamo preparato delle sorprese che vi lasceranno ovviamente a bocca aperta, a partire anche dai nostri collegamenti speciali. Avremo con noi infatti un dermatologo, il dottor Nicola Rivetti, che ci parlerà come difenderci dal sol leone e fare del bene soprattutto alla nostra pelle. Poi vi porteremo un nuovo libro in esclusiva insieme al suo scrittore, ma non vi dico altro, insomma sarà tutto da scoprire all'interno di Estatissima. E non finisce qui, perché ci saranno poi eventi e appuntamenti in giro per l'Italia. Onda d'Azzurro, questa è la rubrica curata dalla nostra inviata Elisabetta Dente, che ci porterà in giro davvero per la penisola alla scoperta di danza, teatro, cinema, musica, insomma ci saranno tante cose da segnalare e noi ve le porteremo davvero in esclusiva nel nostro mercoledì e in tutti i mercoledì di questa grande stagione. Insomma, siete pronti a cavalcare l'onda più alta, ragazzi? Non voltatevi indietro, il meglio è esattamente qui davanti a voi. Via!

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro, passato e presente è un angolo di Eden.

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera.

0: E siete sempre all'interno di Estatissima, il sole splende, le temperature salgono, la voglia di mare, diciamolo, è alle stelle per chi ancora non è in vacanza, ma mentre noi, insomma, stiamo preparando la valigia, la nostra pelle, diciamolo, si prepara ad una vera e propria sfida. Esporsi al sole è un piacere che regala, vero, vitamina D e buon umore. Ma come farlo senza correre rischi per la salute e per la bellezza, per esempio, dei nostri capelli? Oggi facciamo un po' di chiarezza con un vero esperto. È con noi il dottor Nicolò Rivetti, specialista in dermatologia e tricologia, che ci segue dai suoi studi di Milano, Vigevano e Pavia. Benvenuto Nicolò, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno carissimo, grazie mille dell'invito.
0: Allora Nicolò, iniziamo sfatando un classico mito. Molti pensano che fare qualche lampada prima di partire o avere già un po' di base protegga dalle scottature. È vero o stiamo solo sommando danni ai danni?
1: No, non è assolutamente vero, perché devi considerare che le lampade danno una falsa abbronzatura, quindi è una fotossidazione, uno appare più abbronzato ma non ha una produzione di melanina che lo protegge dai raggi ultravioletti dello spettro solare, quindi è una falsa protezione, un falso mito che la dura a morire, però bisognerebbe fare più informazione su questo, ma è falso.
0: Sempre più persone, Nicolò, lamentano sfoghi e pruriti non appena ci si espone al sole, no? Come distinguiamo un eritema solare da una vera e propria, per esempio, allergia al sole? E che cosa possiamo fare per prevenire tutto questo?
1: Beh, allora devi considerare che l'eritema solare è una difesa iniziale della pelle che, se esposta in maniera massiva ai raggi ultravioletti, reagisce appunto con questo danno temporaneo che poi fa molto male, perché tra l'altro le scottature solari, quelle soprattutto in età infantile, sono il maggiore fattore di rischio per lo sviluppo di tumori cutanei, soprattutto il melanoma. Comunque, al di là di questo, stavo dicendo, invece l'allergia solare è proprio una malattia, è una condizione dermatologica per cui il paziente cronicamente, se si espone al sole, ha una vera e propria allergia, come se fosse proprio un allergene, come se fosse un polline, come se fossero altri tipi di allergeni ambientali, e quindi come tale va trattata. Abbiamo l'eritema polimorfo solare, la lucite solare, è un discorso molto più complesso di quello che sembri, però ecco, l'eritema è qualcosa di temporaneo ed è un danno rapido, l'allergia ha un meccanismo immunologico completamente diverso.
0: Chiediamo a te, che sei dermatologo, a questo punto le istruzioni per l'uso, no? Quando mettere e che tipo di crema a questo punto mettere prima di esporci al sole, e qual è l'orario consigliato?
1: Allora, per quanto riguarda il tipo di crema da mettere prima di esporsi al sole, non abbiamo più scuse, perché tanti miei pazienti, soprattutto di sesso maschile, mi dicono: ma la crema unge, la crema appiccica, a me dà fastidio nelle zone pilifere. Guarda, al giorno d'oggi abbiamo a disposizione talmente tante formulazioni, spray invisibile, latte, fluido, gel, che veramente questa scusa non può più esistere. Ecco, è bene applicare la protezione solare, che abbiamo due tipi fondamentali di filtro: il filtro fisico, che è quello che era più utilizzato un tempo, che lascia la pelle bianca, e il filtro chimico, che invece è molto più cosmeticamente accettabile e andrebbe messo una mezz'oretta prima di esporsi al sole, e va rinnovato ogni 2 ore e sempre se si fa la doccia o il bagno. C'è una regola semplice, che è quella dei 6 cucchiai, che sarebbe la quantità da mettere su tutto il corpo prima di esporsi al sole, mezz'ora prima, e le fasce orarie che sono consentite sono quelle che evitano le ore centrali della giornata, quindi prima delle 9-10 del mattino e dopo le 16-30 del pomeriggio, perché i raggi ultravioletti tra le 2, soprattutto tra mezzogiorno e le 4 del pomeriggio, sono quelli più dannosi.
0: Senti, tu ti occupi anche di tricologia, no? Spesso sì. Ci si spalma praticamente ovunque, ma si dimentica la testa. Come influiscono a questo punto i raggi UV sulla salute del cuoio capelluto e sulla caduta dei capelli a fine estate, per esempio?
1: Grazie per questa domanda, perché molti sottovalutano il cuoio capelluto. Allora, devi considerare 2 fattori. Il cuoio capelluto è pelle, però è ricoperto dai capelli, ma i capelli non sempre sono così folti da permettere una adeguata protezione fisica. Quindi i raggi ultravioletti, il sole, possono andare a danneggiare il cuoio capelluto e favorire la comparsa di tumori della pelle, esattamente come tutti gli altri distretti cutanei. E inoltre il sole preso in maniera non controllata, senza protezione, può andare a determinare anche una maggiore caduta di capelli poi nella stagione autunnale, dopo l'estate, perché i raggi ultravioletti vanno a danneggiare il follicolo. Quindi è importante proteggere anche il cuoio capelluto. Come possiamo farlo? Con delle barriere fisiche, quindi banalmente cappellini, bandana. E poi esistono anche degli spray formulati ad hoc per il cuoio capelluto che vanno applicati anche qua mezz'ora prima di andare al sole e rinnovati durante la giornata o soprattutto se si fa il bagno o la doccia. Sono spray formulati apposta, non ungono, non appiccicano, chiaramente non siamo ancora abituati a compiere questo gesto di proteggere il cuoio capelluto, ma dovremmo prenderlo in considerazione.
0: Chiudiamo con il consiglio d'oro per chi rientra dalle vacanze, no? Quando è il momento giusto per fissare una mappatura dei nei dal dermatologo dopo aver preso molto sole?
1: Il momento giusto è quando la bronzatura è scemata, quando è svanita, perché il dermatologo fa molta più fatica ad esaminare i nei se la pelle è abbronzata. Non dico che sia impossibile, ma se uno deve scegliere un periodo dell'anno in cui fare il controllo dei nei sarebbe preferibile o fino a giugno, luglio, prima di andare in vacanza, o comunque appunto, come dicevi tu parlando del rientro delle vacanze, aspettare che vada via la bronzatura, quindi ipotizzo ottobre, novembre, poi dipende chiaramente da quando uno rientra dalla vacanza.
0: Grazie al dottor Nicolò Rivetti, specialista in dermatologia e tricologia, per essere stato con noi e buona estate.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con due minuti e un libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni futuri, edizione Einaudi.
3: Si può fare!
4: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radio.it. Al prossimo sabato!
5: Estatissima. I think my hair stopped growing. Is that even a thing? Haven't lost any of it, but something ain't the same. Maybe it's a metaphor. Is it even that deep? I think my hair stopped growing. Or is it me? I called Phil a couple times. He's probably sick of me. You said go easy on yourself, but what does that even mean? Sounds like good advice, but

0: Siete inestatissima, insomma. Chi l'ha detto che la pensione sia fatta solo di cantieri e panchine? Per i tre protagonisti del libro che tra poco andremo a presentare, il riposo è un concetto decisamente relativo. Torniamo a trovare tre vecchie conoscenze della narrativa italiana: Ferruccio Pammattone, Lux Santoro ed Eugenio Mignogna, meglio noti come Malox, Cucident e Semolino. In questo nuovo episodio, intitolato C'è un po' di Maretta, la squadra speciale Minestrina si trova davanti ad una sfida insolita: fare da consulenti per uno scrittore che vuole raccontare la verità su un vecchio caso di ingiustizia, ma tra una riflessione amara sul passato e una crociera movimentata nel Mediterraneo spunta un nuovo enigma, il mistero del ladro fantasma. Siamo in compagnia dell'autore che ha dato vita a questo mix irresistibile di ironia, nostalgia e poliziesco. Diamo il benvenuto, inestatissima, a Roberto Centazzo.
1: Ben trovato a te e un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
0: C'è un po' di Maretta, lo ricordo, edito da Tea Libri. Roberto, in questo tuo ottavo capitolo la squadra speciale viene ingaggiata proprio da uno scrittore per evitare errori tecnici in un romanzo, no? È un gioco di specchi divertente, no? Quanto c'è di te in quello scrittore e quanto spesso ti capita che i lettori, magari ex poliziotti veri, ti scrivano per commentare un po' il realismo delle tue indagini?
1: Ti ringrazio per questa domanda, perché capita a fagiolo. Oltre a questo libro appena uscito, C'è un po' di Maretta, uscirà un libretto scritto dai tre della Minestrina su come non si deve scrivere un giallo, con tutti gli strafalcioni che si possono evitare, e sarà un ebook gratuito per chi vorrà, lo potrà scaricare senza pagare nulla. Ma torniamo alla domanda tua, praticamente c'è molto di me in questi personaggi. Io ho fatto per 40 anni l'ispettore di polizia e tante volte mi sono trovato a dare spiegazioni a persone che chiedevano come si svolgono i fatti, eccetera, eccetera. In questo caso loro, quando accettano questo incarico, non pensano che qualcuno possa retribuirli così tanto, e questo scrittore consegna loro un assegno ciascuno di 5.000 euro. Assegno che si scoppiano tutto in vacanza, decidono finalmente di prendersi un po' di tempo per se stessi, vanno in crociera, ma proprio sotto il periodo natalizio, quando loro sono in crociera, cosa succede? Che a Genova vengono compiuti un sacco di furti negli appartamenti e vengono trovate delle impronte del ladro, ladro che però è morto da parecchi anni. E viene definito dalla stampa che ci marcia sopra il ladro fantasma. Gli ultimi che l'avevano arrestato, fotosegnalato e gli avevano preso le impronte sono proprio i nostri tre eroi, Ferruccio, Buc e Eugenio, che vengono convocati immediatamente dal questore per risolvere anche questo caso.
0: Senti, come convivono in questo romanzo l'amarezza per le storture della giustizia che hanno incontrato nella carriera e la commedia umana che scaturisce dalla vita forzata a bordo di una nave, no?
1: Sì, l'amarezza c'è perché in parte iniziano un po' a litigare, c'è chi vuole continuare a fare indagini, chi vuole smettere del tutto, poi c'è un episodio che non voglio raccontare per non levare il piacere al lettore, che fa insomma un po' crescere un po' questa maretta fra i tre, e quindi ecco, iniziano a tirare le somme: ne vale la pena di continuare a fare indagini, non riusciamo mai a staccare, ormai il nostro tempo è passato, sono diversi anni ormai che sono in pensione. Però ripeto, non voglio svelare più di tanto.
0: Senza svelare troppo, appunto, come riescono i tuoi tre della Minestrina a mantenere il loro fiuto investigativo in un mondo che sembra correre più veloce di loro, e cosa rende questo nuovo caso così diverso dagli altri?
1: Beh, diciamo che le indagini non è che si siano tanto modificate nel corso degli anni, purtroppo ci hanno abituato anche con un costante bombardamento televisivo a farci credere che le indagini, quelle sulla ricerca del DNA, le cosiddette indagini scientifiche, siano quelle che risolvono il caso. Poi abbiamo visto che non è affatto vero, perché poi ogni cosa va interpretata, c'è chi interpreta in un modo, c'è chi interpreta in un altro. ma le fasi sono sempre quelle: si cercano le impronte, si cerca il DNA, si guardano le videocamere di sorveglianza, si analizzano i tabulati, e quindi loro hanno tanto tempo, che invece è la cosa che manca veramente nelle questure, quando ci sono troppe indagini che si accavallano e quando il personale non riesce più a stare dietro a tutto.
0: È assolutamente vero. Insomma, ringraziamo Roberto Centazzo per averci presentato, praticamente c'è un po' di maretta, quelli della Minestrina, fammelo dire, edito da Tea Libri. Grazie e buona estate, Roberto.
1: Grazie a voi, grazie per questo invito, un caro saluto a tutti gli ascoltatori.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Estatissima! Yeah.

0: Siamo all'interno di Estatissima, la nostra estate parte anche con eventi e appuntamenti da non perdere e abbiamo la nostra amica Elisabetta Dente che ci porterà con Onde d'Azzurro alla scoperta di tante cose belle da vedere in giro per l'Italia. Benvenuta Elisabetta!
1: Benvenuta a te, grazie!
0: Buona estate, partiamo subito da Rozzano e Pavia.
1: Sì, in Lombardia. Dunque, estesa fino al 22 luglio, diffusa in molte città della penisola, inclusiva più che mai, con il titolo Desiderio alla legge, la 27esima edizione della Milanesiana, rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, vede protagonisti oggi, ore 12, al Cancer Center dell'Umanitas di Rozzano, Veronica Pivetti e Giovanna Gra in Desideri, canzoni e letture, e alle ore 21, all'Almo Collegio Borromeo di Pavia, Veronica Pivetti, accompagnata da Alessandro Nidi, La morte della pizia.
0: E poi andiamo a Milano invece.
1: Dove, ispirato dal libro Pane nostro, dello scrittore e docente croato Predrag Matvejevic, il fotografo ed etnografo valdostano Stefano Torrione ha intrapreso un viaggio durato oltre 6 anni, da lui definito il grande vagabondaggio del pane, nel quale ha potuto accostarsi alle civiltà mediterranee e approfondire le tradizioni più antiche. Viaggio che è tradotto in 77 foto in bianco e nero e ora in mostra fino al 28 giugno allo spazio Messina della Fabbrica del Vapore con il titolo Sacred Bread, le vie del pane.
0: E ora ci trasferiamo invece in Sicilia.
1: Con la direzione artistica di Vanessa Tonnini e Andrea Di Quarto, fondatori e ideatori del progetto, è in corso a Bagheria, comune della città metropolitana di Palermo, fino al 27 giugno, la seconda edizione del Barrier Film Festival, interamente dedicato al cinema insulare, articolato in 2 sezioni competitive internazionali, maree per i lungometraggi e prodi per i corti. Il BAF non è solo occasione di incontro tra registi emergenti e cineasti affermati, ma anche viaggio di riscoperta del patrimonio artistico e paesaggistico siciliano.
0: Da non perdere davvero la Sicilia, perché siamo anche a Siracusa, e lì che cosa c'è?
1: C'è Aperto al cielo, al vento, al paesaggio, luogo unico e grandioso, capace di affascinare artisti e spettatori, il Teatro Greco di Siracusa, uno dei teatri di pietra più importanti al mondo e il più antico teatro di tutto l'Occidente, che presenta la 61esima stagione di rappresentazioni classiche prodotte dall'Istituto Nazionale del Dramma Antico. Quest'anno ha per manifesto un'opera realizzata ad opera di Michelangelo Pizzonetto, esponente dell'arte povera, nonché uno dei più importanti artisti contemporanei, dal titolo Fiat, in scena fino al 28 giugno. La tragedia di Aeschilo e Persiani, dall'antichità un richiamo alle attuali contrapposizioni Oriente-Occidente. Firma la regia il catalano Alex Ollé, uno dei fondatori della Fura del Sebaus, protagonisti Anna Bonaiuto e Alessio Boni. Lo spettacolo sarà poi al Teatro Grande di Pompei dal 10 al 12 luglio, nell'ambito del Festival Pompei Teatro Mundi.
0: E chiudiamo con l'Umbria.
1: A Spoleto, arte performativa non stop, coniugata in musica, danza, prose e arti, attingendo da culture diverse e linguaggi contemporanei sul tema delle radici, nelle quali trovare il valore del passato e la forza del cambiamento. E questa è la 69esima edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto, in programma dal 26 giugno al 12 luglio, direzione artistica del coreografo Daniele Cipriani, affiancato dalla pianista Beatrice Rana, consulente per la musica, e dal Moscato per il teatro. In prima assoluta, interpretato da Maddalena Crippa e Alessandro Averone, viene presentato al Teatro San Simone dal 26 al 29 giugno Platonov, opera incompiuta di Chekhov, nel nuovo adattamento contemporaneo e visionario del maestro Peter Stein, che definisce Platonov un uomo dotato di talento e fascino, ma incapace di trovare un posto nel mondo.
0: Grazie, grazie veramente di cuore ad Elisabetta Dente, che torna con Onde d'Azzurro la settimana prossima in Estatissima. Buon'estate!
1: Buon'estate!

giro di boa per questa nostra prima settimana tra musica e calore. Stasera sarà la notte di San Giovanni, carica di magia e antiche tradizioni. Si dice per esempio che i falò di quest'oggi servano a dare più forza al sole estivo. Accendete la vostra energia e non lasciatevela scappare per davvero nessun motivo. Per riascoltare le chiacchiere con i nostri ospiti visitate statissima.it, seguiteci sui social, sia su Facebook che LinkedIn per i trend. È un onore farvi compagnia mentre il termometro comunque continua a salire. Ci sentiamo domani puntualissimi per un nuovo assaggio.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Spot.
5: Benvenuto al weekend.

0: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Sono le 11 e 5 minuti.
2: Caldo in primo piano, oggi 21 bollini rossi, ma tregua estrema arriva nelle prossime ore. 4 arresti per l'attentato a Ranucci, l'intercettazione, facciamo la storia e poi spazio allo sport, ai mondiali e al Wimbledon. Restate con noi.
3: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Partiamo dalle temperature medie globali della superficie del mare a giugno, che è stato di 20,98 gradi centigradi, superando i precedenti record negli anni precedenti. Come dicevamo, oggi sono 21 i bollini rossi, in Italia 5 morti in 24 ore, ma il governo nega, i temporali sono in arrivo. L'AFA miete vittime, morto un bracciante nel Mantovano, deceduti a Genova due anziani, solo in Francia dal 24 giugno 1000 decessi in più, in Germania è stata registrata la notte più calda di sempre, a Firenze 12 giorni consecutivi da bollino rosso. Nelle prime ore della mattina nelle province di Napoli e Avellino i carabinieri del comando provinciale di Roma, coadiuvati dai militari del comando provinciale competenti per territorio, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, 3 in carcere, 1 agli arresti domiciliari, emessa dal GIP di Roma su richiesta della direzione distrettuale antimafia nei confronti di 4 indagati a vario titolo per defezione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minacce e danneggiamento, reati aggravati dall'aver agito in più di 5 persone con modalità di tipo mafioso. Stiamo parlando dell'attentato a Sigfrido Ranucci. 4 gli arresti. Nell'intercettazione si sente, facciamo la storia. Ai 4 contestati reati di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento. Auspico passi avanti anche per i mandanti all'attentato di Ranucci, ha detto il sottosegretario Mantovano. Ed ora Alessandro Bastoni, una notizia di cronaca e sport. Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter della Nazionale, indagato per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla PM Rosaria Stagnaro e dalla giunta Bruna Albertini su una società di eventi in Cinisello Balsamo. Secondo l'ipotesi investigativa, l'agenzia avrebbe organizzato serate per i clienti VIP nei locali alla moda milanesi con la presenza di giovani. Bastoni avrebbe avuto, questa è l'ipotesi, un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza che all'epoca dei fatti era minorenne. La giovane ha smentito gli inquirenti di aver avuto un rapporto con l'indagato. E ora la pagina sportiva, partiamo dal Wimbledon. Tennis, Sonego e Berrettini, la festa del tie break con Echeverri e Wawrinka, sfide lunghissime vincenti per gli azzurri che hanno tenuto il campo senza scomporsi. Subito fuori Arnaldi, battuto in 4 set da Cantin Alice, le azzurre Grant e Paolini superano il primo turno, sospesa per oscurità Navone, Cobolli 6-1, 6-7, 3-6. E per quanto riguarda il mondiale, Messico Ecuador finisce 2-0, gol di Quinones e Jimenez, è il tricolore agli ottavi. Gara posticipata di un'ora per un temporale con fulmini. Francia-Svezia finisce 3-0, doppietta di Mbappé e rete di Barcola. Costa d'Avorio-Norvegia finisce 1-2, decide Haaland. Il CT dell'Olanda lascia dopo l'eliminazione con il Marocco. È tutto. Buon proseguimento di ascolto e buona giornata.
4: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Noi che, se guardavamo tutto il film delle 20:30, eravamo andati a dormire tardissimo.

Tra la fine del 400 e l'inizio del 500, Leonardo da Vinci si immerse nei segreti del cuore con un rigore scientifico assolutamente rivoluzionario per l'epoca. Fu tra i primi a intuire che il cuore è un muscolo potente e non un semplice contenitore vuoto. I suoi appunti rivelano studi dettagliati sulle valvole cardiache che si aprono e chiudono come porte meccaniche orchestrate dal flusso ematico. Per comprendere il movimento del sangue, Leonardo realizzò modelli pratici, iniettava cera in cuori di bue per riprodurre le forme interne e costruiva modelli in vetro per simulare il percorso del flusso sanguigno. In un incredibile colpo di genio, osservò i vortici nella radice dell'aorta chiudere la valvola aortica, immaginando una dinamica oggi confermata da una risonanza magnetica. Molti dei suoi disegni e intuizioni rimasero nei quaderni inediti, custoditi nel silenzio per secoli. Leonardo fu dunque un pioniere della cardiologia moderna, un artista scienziato che con penna, vetro e cera sfidò i limiti del suo tempo.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. 5,22 carati di ametista, 34 carati di rubini, 34 carati di smeraldi.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 13 e 5 minuti.
4: Una buona giornata, queste le principali notizie. Tensione sul fine vita, scontro sulla macchina del CNR. Il Wall Street Journal: Trump informato su ipotesi della guerra totale in Iran, ma avanti con diplomazia. Intanto in Israele è stato arrestato un cittadino americano con l'accusa di spionaggio per conto di Teheran. Caldo estremo allenta la morsa, oggi 21 città da bollino rosso, domani restano solo due. Copernicus parla di record del riscaldamento oceanico a giugno. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
5: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria chiocciola

0: www.aniaf.net. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, un altro caso Libera è tecnicamente possibile e chissà se potrà avverarsi l'ultimo auspicio della donna malata di sclerosi multipla, paralizzata dal collo in giù e morta il 25 marzo con il suicidio assistito, affinché nessuno aspetti 2 anni per un suo diritto. Lo strumento che le ha consentito di somministrarsi il farmaco letale, mandato in vena con un puntatore che ha attivato lei stessa muovendo gli occhi, è realizzato dal CNR su incarico del Tribunale di Firenze, è riproducibile, adattabile ai pazienti e consente l'espressione della loro volontà. Lo ha spiegato in commissione al Senato Emilio Campana, direttore del Dipartimento di Ingegneria ICT del CNR, che ha messo così un punto fermo sulla possibilità per i malati che non possono assumere autonomamente un farmaco. E dalle stanze del Senato si è riacceso lo scontro sulla legge sul fine vita, anche nel centrodestra. Se per i meloniani l'autosomministrazione è sempre stata tecnicamente impossibile in Italia, a parte il caso eccezionale di Libera, che è stato il primo a spingerla, è Forza Italia. Per gli esteri, gli Stati Uniti confermano l'intenzione di proseguire la via diplomatica con l'Iran sul dossier nucleare, pur mantenendo aperta l'opzione militare. Il vicepresidente Vance ha dichiarato che il presidente Trump punta a un accordo che prevede impegni verificabili e ispezioni continue per accertare lo smantellamento del programma nucleare di Teheran. Secondo il Wall Street Journal, Trump ha valutato nei giorni scorsi l'ipotesi di una guerra su vasta scala contro l'Iran, ma ha deciso al momento di proseguire con la diplomazia e non considera un problema un eventuale slittamento dei negoziati oltre la scadenza del 18 agosto. Intanto in Israele, un cittadino americano di 20 anni, residente nell'area di Gerusalemme, sarà formalmente accusato di reati contro la sicurezza con l'accusa di aver spiato per conto dell'Iran, dopo essere stato arrestato il 9 giugno con il sospetto di aver fotografato e filmato siti sensibili su incarico di un agente collegato a Teheran in cambio di compensi economici. La cronaca: dopo giorni di temperature estreme, l'Italia si prepara a una graduale tregua del caldo. Oggi le città contrassegnate dal bollino rosso scendono a 21, mentre domani saranno soltanto 2, segnando un netto miglioramento delle condizioni meteo. Al posto dell'afa arrivano però piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per la Lombardia e una gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Sul fronte sanitario, il Ministero della Salute ha contestato le stime diffuse dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi attribuiti al caldo in Italia, annunciando una rivalutazione dei dati già nella giornata odierna. Intanto il servizio europeo Copernicus segnala un nuovo record del riscaldamento degli oceani registrato nel mese di giugno. Economia: nel 2025 l'INPS ha avuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro, con un risultato economico di esercizio positivo per 4,5 miliardi e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. Lo si legge nel rendiconto generale dell'istituto presentato dall'INPS. E chiudiamo con lo sport: il Messico raggiunge gli ottavi di finale ai Mondiali 2026. Nella notte italiana, la nazionale di casa ha battuto l'Ecuador per 2-0 ai sedicesimi della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Partita dominata fin dal primo minuto, spinto dal pubblico dello stadio Azteca di Città del Messico. Il doppio vantaggio arriva nel giro di mezz'ora, con l'Ecuador tramortito e incapace di reagire. Ora il tricolore se la vedrà con la vincente della sfida tra Inghilterra e Congo in campo oggi, mercoledì 1 luglio. Era questa l'ultima notizia. Grazie per averci seguito, ci sentiamo alla prossima edizione.
2: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento, vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace. Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti

0: La musica indipendente in radio, bentrovati, eccomi, io sono Riccardo Pellegrini per accompagnarvi come tutti i giorni a quest'ora attraverso quelle che sono le novità discografiche indipendenti, novità di ogni genere che riguardano gli artisti indipendenti. Come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 2011.

Gustavo Lima con Balada, estate 2011, oggi qui a Ora Musica per scaldare i motori e anticipare quello che è il nostro singolo al primo ascolto. Nuova versione di un grande classicone, Luglio col bene che ti voglio, questa è la versione Frambè.

0: Oggi nel nostro spazio ospiti qui a Ora Musica parliamo dei Dresda. C'è fuori un album, Civili, e il nuovo singolo Maledetto Orgoglio, quindi l'occasione per fare una chiacchierata con Enrico che rappresenta questo progetto. Ciao Enrico, ben trovato.
1: Ciao Riccardo, grazie dell'invito.
0: Enrico Giorgino, che con Francesco Parisotto ha dato vita a questo progetto. 2023, quindi siete abbastanza freschi, dai, 3 anni che siete insieme, giusto?
1: Sì, sono 3 annetti, sono già stati un po' di avvicendamenti, abbiamo fatto uscire fino adesso un EP 2 anni fa di 4 pezzi e poi abbiamo fatto per adesso uscire 2 singoli, Maledetto Orgoglio è il secondo dell'album che sarà pubblicato a settembre.
0: Ah ecco, a settembre, quindi non è ancora uscito l'album.
1: Sì, non è ancora uscito.
0: È uscito il primo singolo, Civili, giusto? E poi a settembre arriverà l'album. Come ci racconti Maledetto Orgoglio?
1: Allora, Maledetto Orgoglio è una canzone, diciamo, di tutto l'album, personalmente è quella che trovo un po' più divertente, comunque l'album tocca anche dei temi abbastanza profondi, più o meno personali, ma anche sul sociale. Qua il tema della canzone, che è un pezzo diciamo tendente al punk, comunque veloce, incalzante, anche orecchiabile, il tema è quello del diventare grandi, del lasciare un po', diciamo, cominciare a vedere con un pochino di nostalgia gli anni dell'infanzia, gli anni in cui anche in qualche modo forse l'orgoglio, l'ego non erano ancora così sviluppati e non contribuivano ad allontanarci così come fanno, insomma, quando si diventa grandi. E quando si diventa grandi purtroppo poi le persone un po' si perdono, si allontanano.
0: Passaggi di vita importanti, la consapevolezza dei cambiamenti di stato, dei tempi, no?
1: Sì, esatto, c'è anche la pressione della società, nel senso del dover fare, del dover performare, anche in qualche modo la pressione che mettiamo su noi stessi con i sogni, che a volte diventano anche un pochino il nostro gioco, tanto più in questo momento storico in cui sembra che tutto sia possibile, sembra di poter fare tutto, però alla resa dei conti è molto difficile, sono pochi quelli che tra virgolette ce la fanno, e quindi dall'altra parte c'è anche frustrazione, insoddisfazione e così via.
0: Siete in giro quest'estate live?
1: Quest'estate live abbiamo, in realtà stiamo per lo più facendo attività di ricerca live, anzi faccio un appello, abbiamo una gran voglia di suonare, possiamo farlo ovunque in Italia, preferibilmente nel centro nord. Per il momento non abbiamo date, a settembre ne stiamo chiudendo una, ma non la dico per scaramanzia, diciamo per lanciare l'album a Milano.
0: Allora, facciamo le cose fatte bene. Noi adesso mettiamo la canzone. Tu adesso ci dai anche i tuoi social, i social del gruppo, di modo che se qualcuno che ci sta ascoltando vuole seguirvi attraverso i social lo farà. Se poi vuole contattarvi potrà farlo sempre attraverso i social, che sono Dresda?
1: Dresda Music.
0: Dresda Music.
1: Su Instagram Dresda Music.
0: Dresda Music. Adesso noi andiamo ad ascoltare Maledetto Orgoglio. Enrico, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie mille a voi, è stato un piacere.

0: Oggi a una musica c'erano i Dresda e questo era il loro singolo Maledetto Orgoglio.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. Semplicemente ovunque.

Il nuovo singolo di Mietta, tra le novità di Ora Musica quest'estate, Mille Bugie, e fa parte del suo album che esce in vinile, tra l'altro, Per Avere Me, album del quale abbiamo già parlato, con 8 tracce di Mille Bugie. Tra l'altro ce ne sono due versioni, perché viene inserita anche una versione acustica di questa, ma anche di un'altra canzone che è quella che apre l'intero album, vale a dire Per Avere Me. Ora Musica ne ha Marco, in programmazione anche lui con un nuovo singolo, Abbiamo una vita sola. Beh, insomma, particolarità che non dovremmo

Abbiamo una vita sola, ce lo ricorda Nearco in questa nuova canzone per l'estate 2026. È tornato anche Marco Sentieri, qualcuno lo ricorderà a Sanremo tra i giovani con Jolly Blue, brano che parlava di bullismo un po' di anni fa. Il nuovo singolo, Ho perso la testa. Mannaggia.

Ho perso la testa, il singolo di Marco Sentieri, novità di Ora Musica per l'estate 2026. Vi ricordo il modo per entrare in contatto con Ora Musica: c'è la pagina Facebook, cercatela, e poi anche il mio profilo Instagram, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. Adesso spazio anche a Carlo Audino, in programmazione anche lui con Restami Addosso. Il sole

0: La canzone di Carlo Audino, Restami addosso, qui Aura Musica, tra le nostre promozioni.
1: Sabato mattina, wake up late, specchio mascola, ok.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: GRS, giornale radio sociale.
3: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Fragilità in aumento, Caritas Italiana ha presentato il report statistico nazionale sulle povertà. Ascoltiamo Federica De Lauso dell'ufficio studi di Caritas.
4: Quasi 256.000 persone che nell'arco del 2022 hanno fatto riferimento a noi. C'è stato un incremento rispetto al 2021 del 12,5%, un incremento che può dirsi attribuibile per gran parte proprio all'accoglienza delle persone di cittadinanza ucraina. Se andiamo però a depurare, diciamo, dall'effetto guerra, si nota comunque un incremento del 4,4% delle persone supportate. C'è un effetto di lungo corso del Covid, a cui si aggiungono inevitabilmente gli impatti della guerra.
3: Missione di pace, le ACLI esprimono vicinanza al presidente della CEI, il cardinale Matteo Maria Zuppi, per la sua visita a Mosca di queste ore. Questa iniziativa, spiegano, rappresenta un'importante occasione per riannodare i fili di una possibile trattativa. Il lavoro per noi, il ruolo della cooperazione nell'inclusione lavorativa e le prospettive per il futuro. Se ne è discusso ieri a Roma nel corso dell'evento organizzato da Legacoop Sociali. Ascoltiamo la presidente nazionale Eleonora Vanni.
5: C'è tutto il tema della formazione, ed è un tema che è da affrontare nel merito del quale non entro, ma c'è un tema anche di socializzazione e risocializzazione al lavoro. E questo non si fa con la formazione specifica rispetto a competenze che hanno a che fare con un ruolo lavorativo, ma si fa con competenze diverse e con la condivisione di un progetto.
3: La Collina di Città è il nome del progetto che ha reso accessibili i 300 scalini del Parco del Pellegrino a Bologna, grazie ai fondi del bilancio partecipativo. Tutta la salita è stata messa in sicurezza e disponibile anche alle persone con disabilità. Le ragazze non sanno disegnare. A Brescia, la prima mostra nazionale dedicata alle donne del fumetto italiano, con l'obiettivo di trasmettere un femminile non stereotipato e inclusivo e di liberare la rappresentazione del corpo da modelli estetici imposti dalla società. Numeri che fanno la differenza. Il mondo del calcio sottoscrive al Viminale la dichiarazione di intenti per la lotta contro l'antisemitismo. Tra le norme previste, il divieto per i calciatori di indossare la maglia numero 88 perché usato nei gruppi neonazisti per simboleggiare il saluto Heil Hitler. Definite inoltre le modalità di interruzione delle partite in caso di episodi di discriminazione. E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
6: Radio Punto, semplicemente ovunque.
7: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Buon pomeriggio, situazione tranquilla al momento lungo le strade della Lombardia. Solo sul tratto milanese della A4 troviamo rallentamenti tra Cormano e Sesto San Giovanni direzione Venezia e poi rallentamenti sulla tangenziale nord sempre a Milano tra Cinisello Balsamo Nord e il bivio per l'autostrada A4 verso Bologna. Sull'autostrada A8 Milano-Varese attenzione perché questa notte tra le 21 e le 5 del mattino sarà chiusa la carreggiata in direzione di Milano tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico. Contestualmente sarà chiusa l'entrata di Solbiate Arno verso Milano, mentre lo svincolo di Cavaria sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni. Da Massimo Veschi è tutto. Grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
9: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18 Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
6: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
10: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Samba Bahia, i Beans sono tornati con questo singolo. I Beans che insomma evocano tanti ricordi, perché loro negli anni 70 hanno fatto diverse cose, in particolare ricordo Come pioveva. Ma a proposito di ricordi,
1: ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Eh sì, ci siamo, l'angolo dei ricordi ci fa viaggiare nel tempo e oggi torniamo nel 1990.

Claudio Baglioni del 1990, mille giorni di te e di me oggi, qui nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, dove si viaggia nel tempo, e il prossimo viaggio lo faremo domani alla stessa ora. Adesso torniamo alle nostre promozioni. Senatore Cirenga, il singolo si chiama Messico.

0: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia

0: Coraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Spot Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Ora Musica, il network della musica indipendente.

Novità al primo ascolto qui a Aura Musica, la vetrina della musica indipendente. Siamo entrati nell'ultima parte della puntata di oggi, ancora un paio di cose da condividere con voi. Ad esempio questo brano ad alta rotazione che è il singolo di Francesca De Bonis, Tutte a me.

più trasmessi della settimana qui a Ora Musica, con questo singolo che si intitola Tutte a me, ascoltata nella parte finale della puntata di oggi. Ultima segnalazione che ho da farvi per Alberto Scerbo, anche lui ha un singolo e qui cambiamo completamente genere, si intitola Brilla il sole.

0: Brilla il sole, la canzone di Alberto Scerbo, oggi a completare la lista delle segnalazioni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Sono le 14 e 3 minuti.
3: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Parte Pantelleria Mediterraneo d'Autore, il nuovo progetto culturale che inaugura la stagione 2026 delle rassegne d'autore. Il Cairo Nesti Guerra rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. Quattro arresti per l'attentato a Ranucci, a caccia ai mandanti. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
4: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Partiamo con la politica. Nasce dall'incontro tra l'esperienza di Valentina Fontana, ideatrice delle rassegne d'autore, e la visione giornalistica di Mirta Merlino, Pantelleria Mediterraneo d'Autore, il nuovo progetto culturale che inaugura la stagione 2026 delle rassegne d'autore. Ideata e promossa da Vis Factor, realizzata in collaborazione con My Communication, con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Turismo, dell'Assemblea Regionale Siciliana e del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, e con il sostegno del Comune di Pantelleria, la manifestazione porta per la prima volta la firma editoriale congiunta di Mirta Merlino e Valentina Fontana, con l'obiettivo di trasformare Pantelleria in un laboratorio permanente di confronto sulle grandi sfide del Mediterraneo e sul ruolo dell'Italia nello scenario internazionale. Dal 3 al 5 luglio incontri, dialoghi, approfondimenti con protagonisti delle istituzioni, della politica, dell'informazione, della cultura e dell'impresa. Per gli esteri, dopo l'intervento del ministro Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nesti Guerra, che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. La donna era stata prelevata questa mattina e trasferita in una stazione di polizia nell'ambito della vicenda giudiziaria che la vede contrapposta all'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Era stata subito raggiunta per assistenza dall'ambasciatore d'Italia Agostino Palese e dalla console Giulia De Nardis, che da mesi assistono la connazionale e la sua bimba. A riferire del rilascio fonti informate sulla vicenda, le autorità di polizia egiziana hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stato un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore, Tamer Amouda, avrebbe diritto di vedere la figlia senza tuttavia fornire ulteriori elementi. Per la cronaca, sono 4 secondi PM dell'antimafia della capitale gli autori materiali dell'attentato al conduttore di Report Ranucci, che la sera del 16 ottobre del 2025 semidistrusse l'auto del giornalista e causò danni all'abitazione. Il gruppo è stato tratto in arresto dai carabinieri, sono tutti campani della provincia di Napoli e di Avellino, e stando a quanto scrive il GIP nell'ordinanza di oltre 100 pagine, su di loro gravano elementi gravi, precisi e concordanti a ritenere che abbiano preso parte all'azione criminosa e abbiano offerto, ognuno con un ruolo specifico e determinato, un contributo rilevante alla commissione dei reati, messi in atto in cambio di alcune migliaia di euro. Economia, le vacanze non si toccano e pazienza se per farle, nonostante i rincari, sarà necessario aprire l'ennesimo prestito. Saranno circa 28 milioni gli italiani che si concederanno una vacanza nel corso di quest'estate, e tra questi non mancano le famiglie che cercano di far pesare il meno possibile il costo del viaggio sul budget familiare e che hanno scelto per questo di ricorrere a un finanziamento. Secondo le stime di Facile.it, che ha commissionato uno studio all'Istituto di Ricerca EMG, nei primi 5 mesi del 2026 proprio per le vacanze sono stati erogati finanziamenti per un valore pari a circa 170 milioni di euro, Un importo, si legge nell'analisi, realizzata su un campione di oltre 400.000 richieste di prestito personale, in calo rispetto allo scorso anno, quando nello stesso periodo si aggirava sui 200 milioni di euro. E chiudiamo con lo sport. Escludo categoricamente che Alessandro Bastoni abbia avuto rapporti a pagamento, a maggior ragione con una minorenne. A dirlo, raggiunto al telefono, è l'avvocato Salvatore Sputo, legale del difensore dell'Inter e della Nazionale, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla PM Rosaria Stagnaro e dalla giunta Bruna Albertini su un giro di festini con escort organizzato dalla società di eventi MADE di Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, che avrebbe organizzato serate all inclusive per clienti VIP. A Bastoni, che ieri ha ricevuto un invito a comparire per venerdì prossimo, viene contestato un rapporto sessuale con una ragazza all'epoca 17enne nel 2020. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: Bimbo, mi chiedi che cos'è l'amore? Cresci e lo saprai. Bimbo, mi chiedi che cos'è la felicità? Rimani bimbo e lo vedrai. Jim Morrison.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.

La voce di Stevie Wonder è unica per potenza e versatilità, con un'estensione di quasi 3 ottave. Ciò gli consente di toccare sia le note alte che basse con grande facilità e precisione.

0: semplicemente ovunque.
1: Si sente spesso parlare di Angelina Jolie, ma forse non tutti sanno che l'attrice ha una passione smodata per il sangue. Si parla di una camicia con il nome del primo marito, John Lee Miller, scritto con il sangue. L'originale capo di vestiario fu indossato proprio il giorno del matrimonio, poi le seconde nozze con Billy Bob Thornton e altro sangue, questa volta quello del nuovo marito. Qualche goccia era in un flaconcino portato al collo durante la cerimonia.
2: Spot.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
4: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Spot.

0: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il nome Pac-Man è ispirato alla parola pacifico, in quanto il gioco doveva rappresentare un momento di pausa e relax per le donne. Al suo debutto, Pac-Man fu accolto con molte critiche positive da parte delle donne. In seguito, il gioco divenne popolare anche tra gli uomini.

0: e 10 minuti. Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Parte Pantelleria Mediterraneo d'Autore, il nuovo progetto culturale che inaugura la stagione 2026 delle rassegne d'autore. La Chiesa e le Fevriani consacrano i nuovi vescovi e scisma. Addio a Victor Willis, il frontman dei Village People. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
1: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
0: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica nasce dall'incontro tra l'esperienza di Valentina Fontana, ideatrice delle rassegne d'autore, e la visione giornalistica di Mirta Merlino, Pantelleria Mediterraneo d'Autore, il nuovo progetto culturale che inaugura la stagione 2026 delle rassegne d'autore. Ideata e promossa da Vis Factor e realizzata in collaborazione con My Communication, con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo, dell'Assemblea regionale siciliana e del Parco nazionale Isola di Pantelleria e con il sostegno del Comune di Pantelleria, la manifestazione porta per la prima volta la firma editoriale congiunta Merlino-Fontana con l'obiettivo di trasformare Pantelleria in un laboratorio permanente di confronto sulle grandi sfide del Mediterraneo e sul ruolo dell'Italia nello scenario internazionale. Dal 3 al 5 luglio incontri, dialoghi e approfondimenti con i protagonisti delle istituzioni, della politica, dell'informazione, cultura e impresa. Per gli esteri, la Fraternità Sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. La celebrazione, iniziata con il tradizionale rito delle imposizioni delle mani sul capo dei 4 nuovi vescovi, seguito dagli altri momenti liturgici previsti. La comunicazione ufficiale del Vaticano è attesa nelle prossime ore o nei prossimi giorni. La cronaca: è morto Victor Willis, il frontman dei Village People. A dare l'annuncio è stata la band con un post su Facebook. È con profonda tristezza, si legge, che annunciamo la scomparsa di Victor Willis, cantante dei Village People. Victor è morto ieri, martedì 30 giugno, a causa di una malattia breve ma aggressiva. Vi chiediamo di rispettare la privacy della famiglia. Con Willis i Village People hanno conquistato le vette delle classifiche attraverso brani di successo come Macho Man, I Am CA, In the Navy e Go West. Nato a Dallas il 1 luglio del 1951, oggi avrebbe compiuto 75 anni. Economia: nel primo trimestre del 2026 il 45,5% dell'elettricità prodotta dall'Unione Europea proveniva da fonti di energia rinnovabili, in aumento rispetto allo stesso trimestre del 2025, quando la quota era del 42,7%. Lo comunica Eurostat. L'energia eolica è stata la principale fonte di elettricità rinnovabile nell'Unione, con il 44,9% del totale contro il 42,3% del primo trimestre del 2025. L'energia idroelettrica si è classificata al secondo posto con il 28%, seguita da quella solare con il 17,3%. La restante parte dell'elettricità rinnovabile proveniva da combustibili rinnovabili e da fonti geotermiche e altre fonti energetiche. E chiudiamo con lo sport. Escludo categoricamente che Alessandro Bastoni abbia avuto rapporti a pagamento, a maggior ragione con una minorenne. A dirlo, raggiunto al telefono, l'avvocato Salvatore Scuto, legale del difensore dell'Inter e della Nazionale, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla PM Rosaria Stagnaro e dalla giunta Bruna Albertini su un giro di festini con escort organizzato dalla società di eventi Made di Cinisello Balsamo in provincia di Milano, che avrebbe organizzato serate all inclusive per clienti VIP. A Bastoni, che ieri ha ricevuto un invito a comparire per venerdì, viene contestato un rapporto sessuale con una ragazza all'epoca 17enne nel 2020. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, un buon proseguimento di giornata.
1: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80. Lasciate perdere tutto quello che state facendo, perché è arrivato il Golden Classic. E qualcuno può anche rispondere, chi se ne frega. Ha giustamente ragione a dire questa cosa qua. Allora, anche oggi puntuali con il nostro appuntamento dedicato alla musica degli anni 70 e 80. Sono Marco Edelweiss, lo ricordo giusto proprio perché magari qualcuno dice, ma chi è sta qua? Detto nome e cognome, senza assolutamente nessun problema. Anche oggi rivisiteremo delle belle canzoni che sono state dei grandi successi, che sono alcuni anche dei grandi golden, qualcun altro magari un po' meno. Il solito genere si spazia dalla musica black a quella magari un pochettino più rockettara. Vi dico oggi, se amate la musica di Joan Trading, beh, restate qua perché arriverà una sua bellissima canzone. Ma io a questo punto direi di non dilungarsi più di tanto e di partire con la prima che abbiamo, anche perché abbiamo già trascorso un minuto chiacchierando. Eccoli qui. Questa incomincia con un bel ritmo, poi prosegue, ma è già famosa ai suoi tempi dai cantanti originali. Loro sono GQ Band.
2: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: pensate che test OVNI l'avevano fatta un anno prima, era il 1978. Sempre la stessa versione, qualche cosina, un arrangiamento magari leggermente cambiato per non essere proprio identica identica. Però gran bella musica. L'anno dopo, 1979, album con GQ che si chiamava Boogie Nights, e il titolo della canzone era sempre la medesima. Bella questa canzone, comunque mi è piaciuta molto ascoltarla. Ogni tanto capitano di sentire anche delle belle canzoni. Non è vero, nel Golden Classic ci sono solo le belle canzoni. Ora attenzione, perché arriva qualcosa di straordinario.
1: Earth, Wind and Fire, Aretha Franklin, Jocelyn Brown, Stephanie Mills,
2: Mac Fadden and Whitehead,
1: Diana Ross.
2: These and other artists play in the Golden Classic.

0: scusate se in questa canzone nessuno ha cantato, ma ha semplicemente suonato la sua bella chitarra jazz. Sto parlando del signor George Benson. Album con la copertina nera, particolare. Questo era il pezzo maggiore, più importante di questo 33 giri, quello che si intitolava come? Oh, Broadway. Bello, bello, bello. E ogni tanto nel Golden Classic si ascolta anche la musica un po' come si deve, è quella proprio al top con il famoso pollice in alto. A proposito, ancora ben trovati a tutti quanti voi in questa trasmissione che vede protagonista la musica degli anni 70 e 80. Occhio, perché le prossime due sono grandi successi.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden.

I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic. 1983 Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: cambia completamente genere e si ritorna a parlare della musica soul, R&B in alcuni casi, disco anche, si può ballare. Quella di Glenn Jones che abbiamo ancora in sottofondo, bella questa canzone, quella che si intitolava Everybody Loves a Winner, canzone che abbiamo sentito oggi nel nostro Golden Classic, che però è giunto la prima pausa, ci sentiamo tra qualche istante.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80. In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: giusto una domanda, ma state ascoltando i Golden Classic con le cuffiette? No, perché questa canzone ha una resa incredibile nella dinamica, è incredibile, proprio senti il suono corposo, piace ascoltare questa cosa qua. Se non lo state facendo qualche volta, provate ad ascoltare il Golden Classic con le cuffie. Se avete un bel paio di cuffie, un po' di quelle notevoli, potrete amare al 100% la bellezza delle canzoni che vengono proposte, in particolar modo queste che hanno questi ritmi molto pomposi, queste canzoni che sono cariche di strumenti musicali. Canzoni tipo quella di Carole Williams, che si chiama Love Is You, da quell'album che è stato una leggenda, uscito qualche anno fa, quello che si chiamava Electric Lady. Canzone che era una delle più belle, insieme ad altre due che erano all'interno, che era una More e l'altra non me la ricordo più, figura come al solito. A Comeback era un altro di quelli bei pezzi, mica male. Appuntamento che va avanti con la musica. C'è dapprima Chaka Khan e poi subito dopo Toto.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: quando si vuole andare a cercare qualcosa di raffinato, beh, si deve per forza passare nella musica dei Toto, formazione americana di rock viene definita, ma in realtà loro hanno girato diversi stili musicali. Ed esattamente il pop, il soul, il funk, il progressive rock, l'hard rock, in alcuni casi l'R&B, il blues e il jazz, quindi non mancava nient'altro. Jeff Porcaro vi dice nulla? Grande, grande batterista. Lo abbiamo sentito insieme al resto della band con questa canzone che si intitolava Georgie Purgy, canzone che abbiamo chissà quante volte sentito tanto tempo fa. Ed ora una delle canzoni, uno dei gruppi che nel Golden Classic ci stanno alla grande, ma che io mi dimentico spesso e volentieri di mettere. Chic.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: cari miei, queste sono le canzoni che fanno bene allo spirito. Sono quelle che ti fanno stare bene. Adesso si chiamano Nile Rodgers and Chic. Qui invece erano gli Chic. C'era Bernard Edwards insieme a Nile Rodgers e beh, tutto il resto della formazione che cantava delle splendide canzoni che sono state parte importante della nostra colonna sonora dei primi anni, di quando ascoltavamo le radio intorno agli anni Ottanta. Vi ricordate? Beh, canzoni veramente notevoli. Torniamo tra qualche istante.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi. Radio Punto, semplicemente ovunque. Stai ascoltando Golden Classic.

ha un po' l'aria di la canzone di OJ's, I Love Music, I Love Music, ma più o meno ci sta. Si potrebbe mixare, ma non lo facciamo perché non sono capace. In compenso non è che sia un grande mostro dietro il microfono, però mi diverto di più a fare lo speaker che il DJ da discoteca. Cosa che adesso si cimentano in veramente tanti. È diventato più facile. E ormai con tutta la tecnologia che c'è, non c'è da diventare matti. Si mette in sincre la macchinetta, chiamiamola così, che fa tutto lei. Una volta c'erano i DJ, quelli che passavano la musica degli anni 80, che facevano tutto con i giradischi. Ricordatelo questo, cari giovani. Poi c'è anche qualcuno che è bravo, anzi ce ne sono tanti bravi. Però diciamo che diventa, potrei farlo anch'io che non sono capace. Pensate un attimo che storia, e pensate dove sono andato a parare per parlarvi di questa canzone. Quando le parole partono e passano da sole, c'è nessuno, vengono fuori di cose strane, vabbè. Main Ingredient, formazione che ha cambiato diverse volte i componenti, Tony Sylvester, insieme agli altri due che avevano fatto questa band intorno agli anni 70 più o meno, quegli anni lì, sì, se non ricordo male era proprio in quegli anni. Vabbè, ultimo degli aggregati, Cuba Gooding Senior, perché poi c'era Junior che era diventato un altro cantante importante della colonna sonora degli anni 80, e abbiamo sentito con questa canzone che si chiama Evening

0: maglione finita black, ha un certo colorito, ma forse era più una canzone da discoteca. Che per black si intendeva anche musica che ascoltavi e basta, non ti muovevi, almeno la maggior parte. Penso io, questo è il mio pensiero. Va bene, sono Marco Del Vais, ancora per qualche istante con la musica del nostro appuntamento che va avanti.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden.

anni 80, primi giorni dell'anno, primo gennaio 1980, dai, la mettiamo in questo modo qua. Non è vero, i primi anni degli anni 80, 81, 82 sono stati gli anni più prolifici per la musica anche considerata dance italiana. Questa era una formazione considerata boogie funk italiano, si chiamano Selection. Due grandi canzoni da questo album che, se non avete, beh, secondo me è una grande perdita, eh sì. Se andate in qualche mercatino e trovate ad esempio la copertina bianca con scritto Selection in rosso, compratevelo subito quel disco, perché merita veramente. C'era Got To Be Real, che è la canzone che stiamo sentendo adesso, c'era Round The Beam, le più belle, dai, forse le più belle, sì, io credo di sì. Li abbiamo sentiti oggi nel nostro appuntamento che sta per arrivare alla conclusione. Io vi saluto e vi do l'appuntamento in un prossimo nuovo Golden Classic, sempre su questa radio. Adesso vi faccio sentire, e l'avete già sentito anche prima, nell'anteprima, una formazione che arrivava dall'Inghilterra.

0: grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic. Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque. Spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: Spot.
4: Sono le 16 e 18 minuti.
5: Oggi colloqui indiretti a Doha tra funzionari statunitensi e iraniani. Zelensky a Dublino per la presidenza irlandese dell'UE. Messi guerra, portata in caserma in Egitto con la figlia, poi rilasciata. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
6: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Mercoledì 1 luglio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Rappresentanti statunitensi e iraniani terranno colloqui diretti oggi a Doha, lo riferisce una fonte diplomatica dopo il bollettino. Fonte diplomatica dopo il balletto di annunci e smentite tra le parti. Presenti mediatori del Qatar e del Pakistan, mentre gli emissari di Donald Trump, Kushner e Kwitkoff, non parteciperanno a questi negoziati tecnici. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe valutato l'ipotesi di guerra totale all'Iran, ma al momento ha deciso di proseguire con la via diplomatica. Intanto la stima che ci siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Questo richiederà un impegno di circa un paio di mesi, ha detto il comandante del comando operativo di vertice interforze, Giovanni Maria Iannucci, alle commissioni di Camera e Senato. Ucraina, il presidente Zelensky sarà nel pomeriggio al castello di Dublino per la cerimonia d'apertura della presidenza irlandese dell'UE. Zelensky avrà un incontro con il primo ministro irlandese e con il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. Discuteremo di come aumentare la pressione sulla Russia e di come garantire che l'UE svolga appieno il proprio ruolo nel garantire una pace giusta e duratura per il popolo ucraino e di come portare avanti i negoziati sulla futura adesione dell'Ucraina, ha sottolineato il premier irlandese. Sul castello di Dublino per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. Cambiamo argomento. La polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessie Guerra, italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano e l'ha condotta in una stazione di polizia. La vicenda è anticipata sui social da chi l'ha visto, è legata all'affidamento della figlia minore. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto il rilascio della donna, che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stato un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore Aisha avrebbe diritto di vedere la figlia senza tuttavia fornire ulteriori elementi. Economia. Nel primo trimestre 2026 la pressione fiscale è stata pari al 37,6%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, lo rileva l'Istat, precisando che il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza la propensione al risparmio delle famiglie è stata pari all'8%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Il potere d'acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto al trimestre precedente dello 0,8%. In merito alle pubbliche amministrazioni, nel primo trimestre del 2026 l'indebitamento netto in rapporto al PIL è stato pari al meno 7,8%. In chiusura l'AFA e il caldo, le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 a giugno. Lo confermano il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus e il servizio marino, rilevando il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Si prevede che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini, affermano i servizi Copernicus di osservazione della Terra del programma spaziale dell'Unione Europea, ricordando che le previsioni indicano un El Niño probabilmente molto forte. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
0: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
7: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Di tanto in tanto è bene fare una pausa nella nostra ricerca della felicità ed essere semplicemente felici. Guillaume Apollinaire.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Rod Stewart è conosciuto come cantante rock, ma l'artista, prima di fare il cantante, è stato un promettente calciatore. È anche considerato come uno dei più grossi collezionisti di modellismo ferroviario. Un padiglione della sua casa ospita un gigantesco diorama di un'immaginaria città con le sue stazioni ed ha impiegato 26 anni per ultimarlo.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Nel film di Titanic, per fare in modo che il suo congelamento fosse reale, Kate Winslet non ha voluto indossare la muta durante la celebre scena in cui Rose rimane in acqua aggrappata a una porta. Professionalità indubbiamente invidiabile, peccato che le sia costata una polmonite alla fine delle riprese.

0: Tot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Il 13 maggio 1981, durante l'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Giovanni Paolo II viene ferito gravemente da due colpi di pistola sparati da Mehmed Ali Agha mentre si trovava a bordo della sua papa mobile scoperta.

0: Sono le 17 e 11 minuti.
1: Oggi colloqui indiretti a Doha tra funzionari statunitensi e iraniani. Zelensky a Dublino per la presidenza irlandese dell'UE. Istat sale la pressione fiscale nel primo trimestre 2026. Tra pochissimo, dopo una pausa.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, mercoledì 1 luglio, in studio Giuliano Ferrigno. Esteri primo piano, Medio Oriente. Rappresentanti statunitensi e iraniani terranno colloqui indiretti oggi a Doha, lo riferisce una fonte diplomatica dopo il bollettino. Fonte diplomatica dopo il balletto di annunci e smentite tra le parti. Presenti mediatori del Qatar e del Pakistan, mentre gli emissari di Donald Trump, Kushner e Kwitkoff, non parteciperanno a questi negoziati tecnici. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe valutato l'ipotesi di guerra totale all'Iran, ma al momento ha deciso di proseguire con la via diplomatica. Intanto la stima che ci siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Questo richiederà un impegno di circa un paio di mesi, ha detto il comandante del comando operativo di vertice interforze, Giovanni Maria Iannucci, alle commissioni di Camera e Senato. Ucraina, il presidente Zelensky sarà nel pomeriggio al castello di Dublino per la cerimonia d'apertura della presidenza irlandese dell'UE. Zelensky avrà un incontro con il primo ministro irlandese e con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Discuteremo di come aumentare la pressione sulla Russia e di come garantire che l'UE svolga a pieno il proprio ruolo nel garantire una pace giusta e duratura per il popolo ucraino e di come portare avanti i negoziati sulla futura adesione dell'Ucraina, ha sottolineato il premier irlandese. Sul castello di Dublino per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. Cambiamo argomento, la polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessie Guerra, italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano, e l'ha condotta in una stazione di polizia. La vicenda è anticipata sui social da chi l'ha visto, è legata all'affidamento della figlia minore. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto il rilascio della donna che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stato un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore Aisha avrebbe diritto di vedere la figlia senza tuttavia fornire ulteriori elementi. Economia, nel primo trimestre 2026 la pressione fiscale è stata pari al 37,6%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, lo rileva l'Istat, precisando che il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza la propensione al risparmio delle famiglie è stata pari all'8%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Il potere d'acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto al trimestre precedente dello 0,8%. In merito alle pubbliche amministrazioni, nel primo trimestre del 2026 l'indebitamento netto in rapporto al PIL è stato pari al meno 7,8%. In chiusura, l'afa e il caldo, le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 a giugno. Lo confermano il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus e il servizio marino, rilevando il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Si prevede che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini, affermano i servizi Copernicus di osservazione della Terra del programma spaziale dell'Unione Europea, ricordando che le previsioni indicano un El Niño probabilmente molto forte. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, file sulla 9 Milano-Chiasso all'altezza di Chiasso verso Milano. Sul percorso urbano della 4 ci sono file a tratti tra le uscite di Pero e Sesto San Giovanni Sud verso Venezia. Incolonnamenti segnalati sulla Milano-Meda all'altezza di Paderno-Dugnano verso fuori Milano. File anche sulla tangenziale est tra San Donato e via Rubattino nelle due direzioni. Altre code lungo la tangenziale nord tra Cinisello Balsamo e Monza Sant'Alessandro e poi a seguire code fino a Sesto San Giovanni Sud. Un invito alla prudenza a causa della pioggia anche a carattere temporalesco sulla regione, raccomandiamo le dovute cautele nella guida. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buon viaggio.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. iOS.
5: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
6: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
5: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, senti

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, file sulla 9 Milano-Chiasso all'altezza di Chiasso verso Milano. Sul percorso urbano della 4 ci sono file a tratti tra le uscite di Pero e Sesto San Giovanni Sud verso Venezia. Incolonnamenti segnalati sulla Milano Med all'altezza di Paderno Dugnano verso fuori Milano. File anche sulla tangenziale est tra San Donato e via Rubattino nelle due direzioni. Altre code lungo la tangenziale nord tra Cinisello Balsamo e Monza Sant'Alessandro e poi a seguire code fino a Sesto San Giovanni Sud. Un invito alla prudenza a causa della pioggia anche a carattere temporalesco sulla regione. Raccomandiamo le dovute cautele nella guida. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buon viaggio.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio del

0: Hot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
2: Sono le 18 e 3 minuti.
3: Oggi colloqui indiretti a Doha tra funzionari statunitensi e iraniani. Zelensky a Dublino per la presidenza irlandese dell'UE. Messi guerra portata in caserma in Egitto con la figlia poi rilasciata. Ne parleremo tra poco dopo una pausa.

0: Dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno, esteri in apertura. Rappresentanti statunitensi e iraniani terranno colloqui diretti oggi a Doha, lo riferisce una fonte diplomatica dopo il bollettino. Fonte diplomatica dopo il balletto di annunci e smentite tra le parti. Presenti i mediatori del Qatar e del Pakistan, mentre gli emissari di Donald Trump, Kushner e Kwitkoff, non parteciperanno a questi negoziati tecnici. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe valutato l'ipotesi di guerra totale all'Iran, ma al momento ha deciso di proseguire con la via diplomatica. Intanto la stima che ci siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Questo richiederà un impegno di circa un paio di mesi, ha detto il comandante del comando operativo di vertice interforze, Giovanni Maria Iannucci, alle commissioni di Camera e Senato. Ucraina, il presidente Zelensky sarà nel pomeriggio al castello di Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'UE. Zelensky avrà un incontro con il primo ministro irlandese e con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Discuteremo di come aumentare la pressione sulla Russia e di come garantire che l'UE svolga appieno il proprio ruolo nel garantire una pace giusta e duratura per il popolo ucraino e di come portare avanti i negoziati sulla futura adesione dell'Ucraina, ha sottolineato il premier irlandese. Sul castello di Dublino per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. Cambiamo argomento. La polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessie Guerra, italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano, e la condotta in una stazione di polizia. La vicenda è anticipata sui social da chi l'ha visto, è legata all'affidamento della figlia minore. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto il rilascio della donna, che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stato un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore, Aisha, avrebbe diritto di vedere la figlia senza tuttavia fornire ulteriori elementi. Economia. Nel primo trimestre 2026 la pressione fiscale è stata pari al 37,6%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, lo rileva l'Istat, precisando che il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza la propensione al risparmio delle famiglie è stata pari all'8%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Il potere d'acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto al trimestre precedente dello 0,8%. In merito alle pubbliche amministrazioni, nel primo trimestre del 2026 l'indebitamento netto in rapporto al PIL è stato pari al meno 7,8%. In chiusura l'AFA e il caldo, le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 a giugno. Lo confermano il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus e il servizio marino, rilevando il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Si prevede che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini, affermano i servizi Copernicus di osservazione della Terra del programma spaziale dell'Unione Europea, ricordando che le previsioni indicano un El Niño probabilmente molto forte. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio. File sulla 9 Milano-Chiasso all'altezza di Chiasso verso Milano. Sul percorso urbano della 4 le file rimangono tra le uscite di Pero e di Sesto San Giovanni Sud verso Venezia. Incoronamenti segnalati poi sulla Milano-Meda all'altezza di Paderno-Dugnano verso fuori Milano. File anche sulla tangenziale est tra San Donato e Via Rubattino nelle due direzioni. Altre code lungo la tangenziale nord di Milano tra Cinisello Balsamo e Monza Sant'Alessandro e poi a seguire fino a Sesto San Giovanni Sud. Auto in coda sulla tangenziale ovest di Milano tra la statale dei Giovi e Corsico in direzione dei Laghi. Un violento nubifragio caratterizzato da forti raffiche di vento e intense piogge e grandinate si sta abbattendo in questi giorni su Milano e su gran parte della Lombardia. Ingenti i danni, tra cui la caduta di alberi, tetti scoperchiati, chiusi i parchi cittadini. La Protezione Civile ha diramato allerte meteo con raccomandazione ai cittadini di limitare gli spostamenti. Raccomandiamo le dovute cautele nella guida. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
4: In tutto il mondo.
0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
5: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

0: Tot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 19 e un minuto.
4: Oggi colloqui indiretti a Doha tra funzionari statunitensi e iraniani. Zelensky a Dublino per la presidenza irlandese dell'UE. Istat sale la pressione fiscale nel primo trimestre 2026. Tra pochissimo, dopo una pausa.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, Medio Oriente in apertura di giornale. Rappresentanti statunitensi e iraniani terranno colloqui indiretti oggi a Doha, lo riferisce una fonte diplomatica dopo il bollettino. Fonte diplomatica dopo il balletto di annunci e smentite tra le parti. Presenti mediatori del Qatar e del Pakistan, mentre gli emissari di Donald Trump, Kushner e Kwitkoff non parteciperanno a questi negoziati tecnici. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe valutato l'ipotesi di guerra totale all'Iran, ma al momento ha deciso di proseguire con la via diplomatica. Intanto la stima che ci siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Questo richiederà un impegno di circa un paio di mesi, ha detto il comandante del comando operativo di vertice interforze, Giovanni Maria Iannucci, alle commissioni di Camera e Senato. Ucraina, il presidente Zelensky sarà nel pomeriggio al castello di Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'UE. Zelensky avrà un incontro con il primo ministro irlandese e con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Discuteremo di come aumentare la pressione sulla Russia e di come garantire che l'UE svolga a pieno il proprio ruolo nel garantire una pace giusta e duratura per il popolo ucraino e di come portare avanti i negoziati sulla futura adesione dell'Ucraina, ha sottolineato il premier irlandese. Sul castello di Dublino per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. Cambiamo argomento. La polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessie Guerra, italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano, e la condotta in una stazione di polizia. La vicenda anticipata sui social da chi l'ha visto è legata all'affidamento della figlia minore. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto il rilascio della donna che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stato un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore Aisha avrebbe diritto di vedere la figlia senza tuttavia fornire ulteriori elementi. Economia. Nel primo trimestre 2026 la pressione fiscale è stata pari al 37,6%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, lo rileva l'Istat, precisando che il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza la propensione al risparmio delle famiglie è stata pari all'8%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al trimestre

0: Temi marini, affermano i servizi Copernicus di osservazione della Terra del programma spaziale dell'Unione Europea, ricordando che le previsioni indicano un El Niño probabilmente molto forte. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, file sulla 9 Milano-Chiasso all'altezza di Chiasso andando in direzione Milano. Nell'Interland milanese il traffico è in via di smaltimento. Un violento nubifragio caratterizzato da forti raffiche di vento, intense piogge e grandinate si sta battendo su Milano e gran parte della Lombardia in questi giorni. Ingenti danni tra cui alberi caduti, tetti scoperchiati, chiusi i parchi cittadini. La Protezione Civile ha diramato allerte meteo con raccomandazione ai cittadini di limitare gli spostamenti. Raccomandiamo le dovute cautele nella guida. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Se succede qualcosa di brutto, si beve per dimenticare. Se succede qualcosa di bello, si beve per festeggiare. E se non succede niente, si beve per far succedere qualcosa. Charles Bukowski.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il fronte nord atlantico che ha impegnato mercoledì il nord si sposta verso il centro-sud, forma un piccolo vortice di bassa pressione e dunque porterà instabilità diffusa soprattutto sull'Italia centrale, con acquazzoni e temporali che localmente saranno anche di forte intensità accompagnati da colpi di vento e grandinate. Meglio al sud, dove tuttavia avremo un aumento dell'instabilità nella seconda parte del giorno, migliora già al nord con un tempo più soleggiato, anche se con l'ingresso di correnti più secche, quindi un clima decisamente meno afoso e più gradevole. Venti in rinforzo sull'Italia con mari tendenti a mossi o molto mossi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Radio, internet, televisione, radio, punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore della Zulia in Venezuela, il cielo notturno è attraversato da un fenomeno tanto straordinario quanto incessante, il fulmine eterno del Catatumbo. Ogni anno, per circa 300 notti, la notte si accende di lampi quasi continui, che durano fino a 10 ore, trasformando l'oscurità in una danza luminosa ripetuta con precisione sorprendente. Questo spettacolo notturno si manifesta nella foresta paludosa dove il fiume Catatumbo incontra il lago Maracaibo. Qui si crea il cocktail perfetto per i temporali. L'aria calda e umida del lago incontra correnti fredde provenienti dalle montagne circostanti, dando vita a nuvole temporalesche che scaricano fulmini a raffica. Il bagliore del Catatumbo ha affascinato navigatori, esploratori e scienziati per secoli, tanto da valergli il soprannome di Faro del Venezuela. È un meraviglioso esempio di come la natura, con la sua forza e armonia, riesca a creare uno spettacolo unico che sfida il silenzio della notte.

0: Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Il 9 novembre del 1989 gli abitanti di Berlino, armati di piccone, demolirono l'odiato muro, il cui crollo fu universalmente interpretato come un segno del fatto che la divisione in due blocchi dell'Europa stava definitivamente finendo.

0: Sono le 19:58.
1: Oggi colloqui indiretti a Doha tra funzionari statunitensi e iraniani. Zelensky a Dublino per la presidenza irlandese dell'UE. Messi guerra portata in caserma in Egitto con la figlia, poi rilasciata. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione ancora esteri in primo piano. Rappresentanti statunitensi e iraniani terranno colloqui diretti oggi a Doha, lo riferisce una fonte diplomatica dopo il bollettino. Fonte diplomatica dopo il balletto di annunci e smentite tra le parti. Presenti i mediatori del Qatar e del Pakistan, mentre gli emissari di Donald Trump, Kushner e Kwitkoff, non parteciperanno a questi negoziati tecnici. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe valutato l'ipotesi di guerra totale all'Iran, ma al momento ha deciso di proseguire con la via diplomatica. Intanto la stima che ci siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Questo richiederà un impegno di circa un paio di mesi, ha detto il comandante del comando operativo di vertice interforze, Giovanni Maria Iannucci, alle commissioni di Camera e Senato. Ucraina, il presidente Zelensky sarà nel pomeriggio al castello di Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'UE. Zelensky avrà un incontro con il primo ministro irlandese e con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Discuteremo di come aumentare la pressione sulla Russia e di come garantire che l'UE svolga a pieno il proprio ruolo nel garantire una pace giusta e duratura per il popolo ucraino e di come portare avanti i negoziati sulla futura adesione dell'Ucraina, ha sottolineato il premier irlandese. Sul castello di Dublino per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. Cambiamo argomento. La polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessie Guerra, italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano, e la condotta in una stazione di polizia. La vicenda anticipata sui social da chi l'ha visto è legata all'affidamento della figlia minore. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto il rilascio della donna che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stato un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore Aisha avrebbe diritto di vedere la figlia senza tuttavia fornire ulteriori elementi. Economia. Nel primo trimestre 2026 la pressione fiscale è stata pari al 37,6%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, lo rileva l'Istat, precisando che il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza la propensione al risparmio delle famiglie è stata pari all'8%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Il potere d'acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto al trimestre precedente dello 0,8%. In merito alle pubbliche amministrazioni, nel primo trimestre del 2026 l'indebitamento netto in rapporto al PIL è stato pari al meno 7,8%. In chiusura l'AFA, il caldo, le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 a giugno. Lo confermano il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus e il servizio marino, rilevando il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Si prevede che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini, affermano i servizi Copernicus di osservazione della Terra del programma spaziale dell'Unione Europea, ricordando che le previsioni indicano un El Niño probabilmente molto forte. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevi Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Il fronte nord atlantico che ha impegnato mercoledì il nord si sposta verso il centro-sud, forma un piccolo vortice di bassa pressione e dunque porterà instabilità diffusa, soprattutto sull'Italia centrale, con acquazzoni temporali che localmente saranno anche di forte intensità accompagnati da colpi di vento e grandinate. Meglio al sud, dove tuttavia avremo un aumento dell'instabilità nella seconda parte del giorno, migliora già al nord con un tempo più soleggiato, anche se con l'ingresso di correnti più secche, quindi un clima decisamente meno afoso e più gradevole. Venti in rinforzo sull'Italia con mari tendenti a mossi o molto mossi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Eccoci a un nuovo appuntamento. Ci sono file sulla 9 Milano-Chiasso, all'altezza di Chiasso, andando in direzione Milano. Per quanto riguarda il maltempo, un violento nubifragio caratterizzato da forti

0: concorrenza. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Spot.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: La mia libertà finisce dove comincia la vostra. Martin Luther King.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

Lucio Battisti amava Totò, lo divertiva tantissimo, a tal punto che per una settimana intera convinse Gaetano Ria, storico tecnico del suono di Lucio, ad accompagnarlo tutti i giorni alle 4 del pomeriggio al cinema per vedere i film di Antonio De Curtis.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Durante gli anni della saga di Harry Potter, Daniel Radcliffe fu travolto da un enorme successo e con esso anche i paparazzi fuori dalla porta di casa in ogni momento. Daniel era talmente esasperato da loro che ad un tratto decise di vestirsi sempre nello stesso modo per 6 mesi. Giacca, scarpe e cappellino erano sempre gli stessi, così che le foto che gli venivano fatte sembravano scattate sempre il medesimo giorno e per questo non pubblicabili.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Il cubo di Rubik ha oltre 43 trilioni di combinazioni possibili, di cui solo una è quella corretta.

0: 33 minuti.
1: Oggi colloqui indiretti a Doha tra funzionari statunitensi e iraniani. Zelensky a Dublino per la presidenza irlandese dell'UE. Istat sale la pressione fiscale nel primo trimestre 2026, tra pochissimo dopo una pausa.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Rappresentanti statunitensi e iraniani terranno colloqui diretti oggi a Doha, lo riferisce una fonte diplomatica dopo il bollettino. Fonte diplomatica dopo il balletto di annunci e smentite tra le parti. Presenti mediatori del Qatar e del Pakistan, mentre gli emissari di Donald Trump, Kushner e Kwitkoff, non parteciperanno a questi negoziati tecnici. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe valutato l'ipotesi di guerra totale all'Iran, ma al momento ha deciso di proseguire con la via diplomatica. Intanto la stima che ci siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Questo richiederà un impegno di circa un paio di mesi, ha detto il comandante del comando operativo di vertice interforze, Giovanni Maria Iannucci, alle commissioni di Camera e Senato. Ucraina, il presidente Zelensky sarà nel pomeriggio al castello di Dublino per la cerimonia d'apertura della presidenza irlandese dell'UE. Zelensky avrà un incontro con il primo ministro irlandese e con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Discuteremo di come aumentare la pressione sulla Russia e di come garantire che l'UE svolga a pieno il proprio ruolo nel garantire una pace giusta e duratura per il popolo ucraino e di come portare avanti i negoziati sulla futura adesione dell'Ucraina, ha sottolineato il premier irlandese. Sul castello di Dublino per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. Cambiamo argomento. La polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessy Guerra, italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano, e la condotta in una stazione di polizia. La vicenda anticipata sui social da chi l'ha visto è legata all'affidamento della figlia minore. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto il rilascio della donna che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stato un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore Aisha avrebbe diritto di vedere la figlia senza tuttavia fornire ulteriori elementi. Economia. Nel primo trimestre 2026 la pressione fiscale è stata pari al 37,6%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, lo rileva l'Istat, precisando che il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza la propensione al risparmio delle famiglie è stata pari all'8%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Il potere d'acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto al trimestre precedente dello 0,8%. In merito alle pubbliche amministrazioni, nel primo trimestre del 2026 l'indebitamento netto in rapporto al PIL è stato pari al meno 7,8%. In chiusura l'AFA e il caldo, le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 a giugno. Lo confermano il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus e il servizio marino, rilevando il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Si prevede che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini, affermano i servizi Copernicus di osservazione della Terra del programma spaziale dell'Unione Europea, ricordando che le previsioni indicano un El Niño probabilmente molto forte. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
0: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
4: Spot.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo, mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe. Mark Twain.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel silenzio del grembo materno, tra il secondo e il quarto mese di gravidanza, inizia la danza invisibile dei polpastrelli. Si formano solchi e creste che diventeranno impronte digitali. I fattori in gioco non è soltanto il patrimonio genetico, ma anche la posizione del dito, la pressione contro il sacco amniotico e la velocità di crescita. Microvariabili uniche che rendono ogni impronta irripetibile, anche tra gemelli identici. Questi disegni, solidificati prima della nascita, restano immutati per tutta la vita, a meno di traumi gravi. Ecco perché le impronte digitali sono così affascinanti. Un timbro biologico personale, una chiave d'identità sicura, quasi poetica, che ci accompagna ogni giorno. Oggi le usiamo per aprire i telefoni, accedere ai servizi bancari o identificarci, ma dietro questo gesto quotidiano si nasconde tutta la meraviglia di un mosaico unico, tracciato prima ancora che nascessimo.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Pac-Man è nato da un'idea di Toru Iwatani e prodotto dalla Namco nel 1980 nel formato arcade da sala per far avvicinare le donne ai videogiochi. Le sale giapponesi tra gli anni 70 e 80 erano luoghi scuri, affollati di uomini che giocavano quasi unicamente agli shooting games, come Space Invader o Galaxian.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 22 e 2 minuti.

È meglio tenere la bocca chiusa e lasciare che le persone pensino che sei uno sciocco, piuttosto che aprirla e togliere ogni dubbio. Mark Twain.

Con la prodola numero uno di Mogole Battisti, finalmente Frenz di Cioccio e compagni, che nel frattempo si facevano chiamare i Krell, trovano la loro nuova strada. Cambiano ancora il nome, stavolta in premiata Forneria Marconi, e prendono definitivamente la via del progressive rock più puro. Una via che, grazie al talento e al carisma di Frenz di Cioccio, li porterà a diventare il gruppo italiano più famoso all'estero, in quel periodo d'oro per la musica del nostro paese.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Chi ha visto Vita di Pi ricorderà che la maggior parte della storia è ambientata nell'oceano. Ma dove sono state girate realmente le scene in mare? Ad eccezione di alcune sequenze in cui è stata utilizzata la computer grafica, l'80% del film è stato girato nell'aeroporto abbandonato di Taichung, a Taiwan, patria di Ang Lee. Ed è qui che la produzione ha fatto costruire il generatore di onde più grande al mondo, lungo 70 metri, largo 30 e profondo 4, con una capacità di quasi 8 milioni di litri d'acqua, che lo stesso attore protagonista ha così commentato: "Il bacino ha iniziato a sembrarmi casa."

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. 5,22 carati di ametista, 34 carati di rubini, 34 carati di smeraldi.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono le 23 e 0 minuti.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Wonderful Music Lounge, Chill Out, New Jazz, Bossa Nova, Down Tempo, New Soul, World Music, Wonderful Music.
1: È mezzanotte e 4 minuti.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, Chill Out, New Jazz, Bossa Nova, Down Tempo, New Soul, World Music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: E 5 minuti.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.